l'ombra vehementi, ma tu sei materia et inis elementi, simil sofoliore colonna trenti, cum si deni proprium vir sapienti, sopra vetra ponere sene fondamenti,

elementi, ma tu sei materia et finis elementi, simil son foliore colonna trenti, com si deni proprium vir sapienti, sopra ventra ponere sene fondamenti,

Quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina, quina

elementi, ma tu sei materia, tinis elementi, simis sono foliore, colonna trenti, com si deni proprium vir sapienti, sopra ventra ponere sene fondamenti,

Vehementi, in amaritudine, loco vehementi, ma tu sei materie, cinis elementi, simis foliore, colonna trenti, cum si deni proprium vir sapienti, sopra vetra ponere sene fondamenti,

tormenti, ma tu sei materia e tieni sui elementi, si misso fuori ore colonna trenti, considini proprium vir sapienti, sopra ventra ponere sene fondamenti,

senti, ma tu sei materia, tieni i suoi elementi, simili son fogliore color attenti, consideri proprio un vero sapienti, sopra ventra ponere sene fondamenti,